0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore, riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente perché alla ricerca di una nuova storia, un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: la vita.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Bar Raffaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Superman.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore, riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della Luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente per chi è alla ricerca di una nuova storia. Un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la Luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La Luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la Luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la Luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore, riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente per chi è alla ricerca di una nuova storia. Un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino. Oh,

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì, mica succede.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente perché alla ricerca di una nuova storia, un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8:30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.
11: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Può sembrare che chi si occupa dei diritti umani viva fuori dal mondo, no? Perché istintivamente, di fronte a determinati fatti, di fronte a determinati eventi, riuscire a rimanere inermi e non seguire quell'onda di odio fomentato in maniera a volte proprio becero, neanche intelligente, è una cosa normale. Beh, non lo è affatto, signori, perché istintivamente il primo moto che si scatena nei pensieri è proprio quello. Ma la Carta Universale dei Diritti Umani è sicuramente un'ancora salda che ti riporta immediatamente con i piedi per terra e a dire: no, io non sarò mai come voi, non diventerò mai come voi, non la penserò mai come voi. Anche di fronte ai fatti più terribili che possono essere raccontati o che possono essere presentati, e ribadisco, fomentati anche in maniera veramente odiosa e cattiva. Io credo, così come insegnava il filosofo umanitario Ron Hubbard, che non esista persona viva che non possa dare vita ad un nuovo inizio, e questo è quello che possiamo fare noi attraverso la conoscenza e attraverso la persistenza. Quindi conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani per scoprire che c'è tutta una parte di questi diritti che parla anche di quello che può essere un giudizio, di quello che deve essere ovviamente una giustizia legale, per scoprire che una persona che è un criminale, se è un criminale, va giudicato secondo le leggi dello Stato in cui ha commesso quei crimini. Quindi non è diciamo tutto pane, amore e fantasia nella maniera più assoluta. Ecco perché l'invito rimane sempre lo stesso, quello di conoscere fino in fondo questo documento, perché la conoscenza è ciò che mi fa dire: io non sarò mai come voi, e lo fa dire con, come dire, con piena consapevolezza, perché io non vivo fuori da questo mondo, io vivo in questo mondo e ci vivo ogni giorno, e ogni giorno, come tutti quanti noi, vengo, assisto, osservo, ascolto e istintivamente, effettivamente, le prime reazioni potrebbero essere quelle, ma il credere che

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore, riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente per chi è alla ricerca di una nuova storia. Un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859, la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

Io ho sorto salute e baci perché mi piace, perché mi fa sorridere, mi diverto, è l'unico programma preferito per me. E ringrazio che c'è salute e baci. Ciao.

0: nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: giorno dopo giorno noi andiamo avanti con questo bel appuntamento che si chiama Saluti
1: e Baci.
0: Oh, grazie.
1: Prego.
0: Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno Emma.
1: Buongiorno Murillo, buongiorno Italia.
0: Italia è una nostra nuova ascoltatrice che ci ha inviato un messaggio.
1: No, è la nation che ci ascolta.
0: Lei è la nation.
1: È la nazione. Sono tutte le radio che ci ascoltano in modulazione di in FM, in DAD.
0: Sì.
1: E con le app e con Alexa.
0: Alexa, bene, bene. Stamattina purtroppo non siamo su TikTok, ma risolveremo domani, torneremo su TikTok, quindi per gli amici che ci seguivano da TikTok, se volete c'è anche
1: Mario,
0: l'app.
1: Mario, mi raccomando, scrivi, ma che non siamo su TikTok.
0: E dove devo scrivere? Scusa. Dove devo scrivere?
1: No, perché di solito scrive come mai non siete su TikTok, quindi...
0: Buongiorno Emma, dice Mario. No, ma non si può scrivere perché TikTok è fermo, quindi sai, nella chat di TikTok non si può scrivere. È tutto
1: si
0: fermo.
1: Si può scrivere sempre su WhatsApp.
0: Ah, su WhatsApp. Sì, ma non ho i numeri delle persone che di solito entrano in TikTok. Però,
1: no,
0: vabbè,
1: ma io sto dicendo lasciamo... a Mario perché lui scriveva.
0: Sì, ma abbiamo già...
1: Abbiamo già
0: comunicato a Mario che non siamo su TikTok. Allora aspetta, aspetta un attimo, fermati un attimo. Allora oggi è giovedì, che giornata è? Giornata mondiale del
1: sorriso.
0: Bravissima, bene, applauso, arriva dopo mezz'ora. No, aspetta, abbiamo sbagliato tutto, va bene. E quindi giornata mondiale del sorriso. E poi giornata mondiale di saluti.
1: Saluti e baci alla radio.
0: Alla radio, perfetto. Stamattina
1: e quindi bisogna cantare.
0: Aspetta, perché Tiziano dice: vogliamo ricordare che anche ci sono le web radio che vi fanno sentire in tutto il mondo, è vero? Quindi salutiamo anche tutte le web radio che sono collegate con noi. Bene, grazie, grazie. Naturalmente con
1: allora
0: il loro.
1: Sentiamo anche quello di Moto.
0: Moto Storie, esatto, di il nostro amico Thomas.
1: Thomas.
0: Va bene, allora diamo inizio alla nostra giornata, il nostro appuntamento con saluti e baci. Allora iniziamo con i grandi successi.

0: Male Cane. E questa canzone la voglio dedicare a tutti, un saluto circolare, senza dimenticare nessuno. In particolare saluto tutti i sannicandresi, tutta la Puglia che ci ascolta e Mariella Donatella e insomma tutti, in particolare la famiglia di Maurillo.
1: Grazie Emma, grazie.
0: Bene. Non perché sei vecchietto, eh?
1: No, beh, ma sono, voglio dire, nel senso che poi nessuno è vecchietto, eh. Si diventa vecchi quando non si ama più la vita. Quindi
0: quando
1: si è sempre giovane.
0: Quando non si voglia fare niente.
1: No, più che altro non ami più la vita. Quindi sai, quel momento che dici mollo tutto, non ce la faccio più. Lì purtroppo diventi vecchio. Va bene. Allora andiamo?
0: Andiamo con il vecchietto di Domenico Modugno.
2: Non andiamo.

0: Siamo tornati naturalmente. Allora, siamo tornati in diretta. In diretta con erano i grandi successi, perché Emma ci ha regalato questa bella canzone. Pronto?
1: Morillo, ti sei ubriacato?
0: Ho fatto la fine del boscaiolo. Allora, buongiorno a tutti, grandi successi. Però torneranno domani per l'ultimo giorno della settimana. Allora, yes. Allora, cara Emma, cara Emma, era il 1977. Meno male che neanche al cimitero. Aspetta,

lo hanno preso. Ah, ho capito. Allora, era il 1977. Quell'anno lì, quell'anno lì praticamente iniziai a trasmettere in radio. Era il 1977. Avevo 14 anni, ero più che altro un pischellino, un ragazzino che praticamente a un certo punto disse: voglio fare radio, perché mi piaceva tantissimo. E a quel punto lì ho detto: va bene, vado, mi butto. E in quell'anno lì mi ricordo che c'era un'altra canzone del 1977 che io ti faccio sentire. Vediamo se te la ricordi.

0: Allora, vediamo se Emma è riuscita a capire di che canzone stiamo parlando. Te la ricordi,
1: L'angelo
0: Emma?
1: L'angelo azzurro di Umberto Balsamo.
0: Bravissima, bravissima. Sempre in quell'anno, però attenzione, perché c'era un'altra canzone che, una delle tante, perché poi quel 1977 ci ha veramente regalato...
1: Ma hai dato il numero per farti chiamare?
0: No, dopo, ferma lì, lascia stare il numero, stiamo parlando di questa cosa. Dunque, noi praticamente, di cosa stavamo parlando? Adesso ho perso il filo.
1: No, hai detto un'altra canzone del 1977.
0: Esatto, 1977, un'altra canzone praticamente che in quel appunto in quel anno speciale era veramente straordinaria. Meno male, dunque, parlando del 1977, leggo quello che scrive Mario. Sì, va bene, poi vediamo di mettere anche quella, dai. Allora, 1977 c'era anche questo bel capolavoro. Vediamo se te la ricordi.

0: Ma quanto bella è questa canzone, che meraviglia! A canzun... No, non volevo dirlo. Non volevo dirlo perché vorrei chiedere a Rita. Rita, che canzone è questa? L'ho già detto, aiuto. Rita, che canzone
1: è? A canzunchella. Cantata
0: da?
1: Non me lo ricordo.
0: Aspetta, lo facciamo dire a Emma.
1: Alunni del Sole.
0: Alunni del Sole, bravissima. Emma, avevi capito la canzone?
2: Certo che l'avevo capito.
0: Bene, allora.
2: Avevo anche detto Alunni del Sole, così l'ha detto. Così l'ho suggerito a Rita.
0: Ecco, bene. Allora aspetta, perché c'è Mario che ci dice che nel 1977 c'era anche questa canzone.

0: È bello perché c'è Alfonso che dice stamattina pezzi della mia infanzia. Wow! Certo, per chi ha vissuto quegli anni, perché li ha vissuti, queste sono meraviglie, meraviglie per le nostre orecchie. Era Lucio Battisti con
1: chiediamo amarsi un po'.
0: Amarsi un po', esatto, lo sapeva anche Rita. Rita.
2: Sì, dimmi.
0: E allora questo 1977, quante belle canzoni ci ha regalato. Ma forse ci siamo dimenticati di questo altro capolavoro del 1977.

0: Giardino dei Semplici, esatto, 1977.
1: 77.
0: Attenzione, perché in quel 1977, oltre a questa del Giardino dei Semplici, Miele, c'è anche questa. Vediamo, questa volta lo chiediamo a Rita e chiediamo il nome della canzone e il nome della cantante.
2: Lo specchio era grande, il mio corpo acerbo lo stava a guardare.

0: il 1977 e questo brano, adesso chiediamo un po' a Rita. Rita, ti ricordi il nome della cantante?
1: Sì, Loredana Bertè.
0: Bravissima! E la canzone, beh, lo facciamo dire a Mario questa volta. Mario, buongiorno! Mario, mi senti?
2: Sì, a te.
0: Come si chiama la canzone? Mario, ci sei? Aiuto!
1: Si chiama Fiabe.
0: Fiabe, bravissima, bravissima. Fiabe. Bravissima, bravissima. Mario, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, dove sei?
3: Ha detto che ti sente a tratti.
0: Ah, mi sente a tratti.
1: Dove sei?
0: Dove sei? Ragazzi, chiudiamo con il 1977 con una canzone. Io penso che abbia fatto... penso sia la più bella canzone in assoluto. Lui è un cantante, non so se è romano, si chiama Umberto Tozzi. Nel 1977, che canzone lui...
1: Ti amo.
0: Come?

0: canzone di questo 1977. Abbiamo fatto un bel giro, ci siamo ben emozionati con le belle canzoni di quel 1977. Caro Mario, ci sei? Mi senti? Lui purtroppo non mi sente. Mario, mi senti? Mario, mi senti? Indubbiamente no, non mi sente. Dovresti sentire non dall'app ma dal telefono. Allora, Rita,
1: dimmi.
0: Allora, tutto bene?
1: Non ti posso dire, ma lasciamo perdere questo argomento.
0: Questa domanda, ce n'è un'altra, ha detto, ce n'è un'altra, va bene. Comunque abbiamo iniziato stamattina con un qualcosa di diverso dal solito.
1: Di meraviglioso, abbiamo iniziato con una cosa, ma se oggi, perché è la giornata del sorriso, sì, è la giornata mondiale di salute e baci.
0: Infatti è vero, questa è la giornata mondiale di tutto ciò. Allora, cara Rita, noi adesso abbiamo un saluto. Aspetta che c'è anche Emma. Emma, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ribongiorno. Allora, c'è Graziella che dice: ciao Maurillo, mi fai ascoltare 20 anni di Massimo Ranieri. Ve la ricordate questa canzone?
1: Ma certo che sì.
0: Bene. E poi dice: la voglio dedicare a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti e a te con tanto affetto e a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci alla radio. Grazie, un grosso abbraccio a Graziella.
1: Maurillo, Graziella.
0: Di dove?
2: Maurillo.
0: Dimmi.
2: Di Sassari. Allora volevo dirti che tu avevi 15 anni nel 77.
0: Sì, no, 14 anni.
2: Io ne avevo 17.
0: 17, sì.
2: Yes.
0: 17, io 14 e iniziai a fare la radio, insomma, ecco. Vera, perché prima lo facevo a casa così per finta, no? Va bene, dai.
2: Prendeva un microfono e immaginava di essere davanti a tanta gente che lo ascoltava.
0: Esatto, facevo così, esatto.
2: Come facevo pure io, mica solo tu.
0: Che poi, tra l'altro, prima, cioè nel 1976, ero ancora piccino, io suonavo la batteria, quindi ero sempre in mezzo alla musica.
2: Mi sarebbe piaciuto vederti.
0: Sì, okay. Sto bambinello di 13 anni. Vabbè, Massimo Ranieri con la canzone, facciamolo dire.
1: Anni.
0: Bravissima Rita.

0: pam. Va bene, allora abbiamo ascoltato anche la canzone 20 anni. Chi era Rita? Rita, ti ricordi chi cantava 20
1: sì,
0: anni?
1: Sì, ma certo che ci sono. Ma voi mi fate rivivere. Ma se io ti raccontassi, fossi stati dietro a me di tutto questo successo, non me lo aspettavo che...
0: No, ma Rita, ma ti ricordi chi cantava 20 anni?
1: Allora, devo dirti una canzone che ora è arrivata anche una persona.
0: Ah, è arrivata una persona, quindi dobbiamo salutarci.
1: Chi vede? Non che dov'è che me ne dai? Antonio, dai.
0: Allora, Rita, ti metti in pausa, dai. E mettiamo il messaggio vocale. Aspetta, c'è un messaggio vocale,
2: buongiorno,
0: sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, DJ Phoenix barra pesante, oggi zona Belluno. Senti che fresco, senti che bene, senti che aria pura. Oggi è veramente una giornata stupenda, temperatura ottimale. Ma so già che dopo, quando tornerò giù dalle parti di Pordenone, i gradi non saranno gli stessi. 16 gradi scarsi scarsi. Buona giornata a tutti. E se mi puoi mettere su una bella canzone anni 60, una cosa twist, rock and roll, una cosa che scateni un po' la giornata. Saluti a tutti quelli che mi conoscono. Ciao amici.
3: You're the cold maze, say one prison calling, and I choose all. All right.

0: Questa è una canzone di Adriano Celentano che si chiama Please in Call Inezzi Nan Chiuso. Allora abbiamo al telefono adesso Emma. Buongiorno
1: Marillo.
0: Buongiorno. Aspetta perché non è finito. C'è anche Azzurra. Pronto.
1: Azzurra, buongiorno. Pronto, buongiorno Azzurra.
2: Buongiorno. Ma oggi chi già avete bevuto in prima mattina tutti e due?
0: Sì. Capita.
2: Qualche drink.
3: Io sono di Bergen, perciò dovresti saperlo.
0: Sì, esatto. Senti, Azzurra, tu hai già in mente una canzone, perché non abbiamo preparato nulla. Questo è il bello della diretta. Hai già in mente una canzone?
2: Allora, io richiedevo una canzone di Tony Colombo, qualsiasi.
0: Sì, va bene. Allora, tu hai tempo di stare qui con noi un attimo?
2: Yes.
0: Allora, Emma, fermali un attimo. Perché adesso c'è un messaggio che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
4: Buongiorno a tutti da Iole.
0: Aspetta perché abbiamo perso tutto, aspetta. Sentiamo ancora Iole, vai.
4: Buongiorno a tutti da Iole. Ciao Maurillo, saluti e baci. Saluto Daniela, Antonello, Stefano e Giusi.
0: Sì.
4: Qui è bel tempo.
0: Bellissimo.
4: Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone di Fred Buscaglione, 5 o'clock rock. Ciao da Iole.
0: Grazie. Allora Azzurra, adesso presenta tu la canzone Fred Buscaglione con 5 o'clock rock. Vai.
2: No, non lo so dire, dai, non mi fare sui brutte figure.
0: Vai, io annuncia! Annuncia,
2: canzone.
0: Dai!
2: Emma, aiutami!
0: Non c'è Emma, vai!
2: No, Emma, aiutami! Non lo so!

0: Grazie alla nostra amica Iole, ci ha richiesto 5 O'Clock Rock, la canzone di Fred Buscaglione. Allora, carissima Azzurra,
1: yes, sono qua in diretta.
0: Non ho capito, scusa.
1: Sono qui in diretta.
0: Oh, perfetto, perfetto.
1: Vicino, vicino.
0: Senti, qui mi hanno detto di chiederti adesso che c'è un messaggio, ma chi lo manda questo messaggio?
1: Simona da Roma.
0: Oh, c'è Simona di Roma che ci invia un messaggio, sentiamo cosa dice, vai.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emmy, soprattutto gli ascoltatori di Saluti e Baci, sono Simone da Anzio, provincia di Roma. Volevo richiedere la canzone di Gigi D'Alessio, Non mollare mai, e dedicarla a mio figlio e a tutti i ragazzi della terza media che oggi faranno il concerto in musica e quindi finiranno un percorso per iniziare una nuova avventura a settembre, le superiori. E saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti i gruppi TikTok, Telegram, la gioia di TikTok, Cristina, Stefano Manenti, Antonella e Daniela, Iole, Antonietta e Mamma Nunzia, Gianluca e Mamma Anna, Gianni e Paola, Donatella, Mariella, Fiorenza, Vincenza, Giampi, Sebastiano, Mario di Sanicandro, e Maria Rita Costanza, tutti, e Giussi ed Augusto, al quale mando un forte abbraccio, e un abbraccio a tutti, saluti e baci da Simona.

0: Si chiama Gigi D'Alessio con Non mollare mai, grazie a Simona di Anzio in provincia di Roma. Allora, torniamo con Emma e Azzurra. Buongiorno a tutte e due. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Tanto cado.
3: Ciao Emma, un bacio.
0: Bene, ciao Emma, ha detto Azzurra.
2: Ciao Azzurra.
0: Allora Azzurra, fermi là che c'è un messaggio, sentiamo.
4: Per favore, per cortesia, quando è finito il tuo programma, che sarà alle 10, 10 e mezza, non lo so.
0: Sì.
4: Ecco, mi chiami che ho bisogno di parlare, per favore. Grazie mille.
0: Ah, va bene, grazie. Questo era un messaggio interno nostro che l'abbiamo fatto sentire ovunque, dovunque. Allora, vediamo un po', Azzurra, qual è la canzone che hai richiesto tu? Che richiedi?
3: Di Tony Colombo, Ti aspetta all'altare.
0: Sì, perfetto. So che devi fare dei saluti speciali.
3: Me l'autodedico, la dedico a mio ragazzo con tantissimo amore che domani arriva.
2: E meno male che arriva Massimo.
3: Dopo un mese, dai.
2: Appunto. E meno male che appunto arriva.
3: Certo che deve arrivare. Se no sono botte. Vabbè, saluto a Emma con un grosso bacio, a Maurillo con la sua famiglia, a Chloe, poi saluto a Enrica e a Stefano. E insomma, faccio un saluto circolare per tutte e un saluto dolcemente, caramente, alla mia dolcissima mamma.
0: Va bene, perfetto, grazie Azzurra, un abbraccio, un abbraccio
3: grazie.
0: Forte.
3: Alla prossima.
2: Ciao.
0: Ciao bella, grazie.

0: Con ti aspetto all'altare per salutare la nostra amica Azzurra.
1: Azzurra di Bergamo.
0: Ciao Azzurra, buona giornata, grazie. Allora, cara Emma, adesso abbiamo al telefono Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Da Ortona, buongiorno. Della Corsa dei Trabocchi.
2: Trabocchi.
0: Buongiorno Antonio,
1: ciao Antonio,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, ciao.
0: Allora, caro Antonio, è arrivata o non è arrivata l'estate? Sì, ormai sì, dai, dai.
2: Sì, sì, c'è stata una piccola pausa ieri, ma oggi è estate di nuovo.
0: Ritorna, speriamo sia stabile adesso, specialmente,
2: per qualche giorno, sì.
0: Specialmente per chi deve lavorare in questo periodo, quindi speriamo, certo,
2: specialmente per loro.
1: Per me. Anche la parte turistica, la parte alberghiera.
0: Certo, certo.
2: Sì, infatti, sì, ma era tutto... Io ho fatto solo una battuta, ma...
0: Certo, certo.
1: No, ma l'abbiamo capito.
0: Allora, senti, io stamattina pensavo di mettere una canzone molto alta.
2: Altissima.
0: Quindi aspetta, chiediamo a Emma che canzone potrebbe essere. Una canzone alta, anzi altissima.
1: Scusate, ma leggere il pensiero vostro.
0: Guarda, lui si chiama Edoardo. Vediamo se ti viene in mente.
2: Alto più di due metri.
0: Edoardo Vianello. Quindi
1: abbronzatissima.
0: Ma no, dico alta, altissima.
1: Ah sì, ho capito quella. Siamo
0: i Vatussi.
1: Siamo i Vatussi.
0: Hai visto? Va bene.
2: Così ridiamo, cantiamo e ridiamo.
0: Sì, esatto.
1: Se quella è la più alta, la più bassa qual è?
0: L'altra, quella di... Cos'era la canzone quella più bassa?
2: Sette nani.
0: Sette nani.
1: Cos'è?
0: I sette nani, ha detto.
2: Biancaneve sette nani.
0: Va bene, dai. Va bene.
1: Chi vuoi salutare, Antonio?
2: Tutti. Un abbraccio caloroso a tutti.
0: Grazie, Antonio.
2: Buona estate a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E buona vita a te e naturalmente a tutti. Grazie.
2: Ciao
1: Antonio.
3: Ciao. Tenero, ciao. Alle falde del Kiri mangiare.

0: Stupenda, meravigliosa, molto bella, molto bella. Allora c'è un'altra telefonata, adesso ritorna Rita. Rita, eccoci qua.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emma.
2: Buongiorno, buongiorno Rita.
0: Allora Rita, la canzone che tu hai richiesto si chiama Gabbiano. Io spero sia proprio quella di Giuni Russo. Ho trovato questa canzone, Giuni Russo con Gabbiano, sì. Spero sia questa. E, senti un po', chi saluti, Rita?
1: Saluto sempre tutti da cima a fondo, senza dimenticare mai nessuno. Vi saluto e vi ringrazio tutti che mi salutate, siete molto gentili, vi saluto veramente di cuore, a tutti tutti senza dimenticare nessuno. E poi un saluto particolare da sempre ai miei conduttori, che sono Maurillo con tutta la sua famiglia intera e la signora Emma col marito Lorenzo. Ciao, saluto tutti tutti tutti, una buona giornata, che oggi è la giornata mondiale del sorriso e di salute e baci alla radio.
0: Grazie Rita.
2: Perché ti salutiamo, sai perché ti salutiamo? Perché sei mitica.
1: Che peccato, siamo arrivati al penultimo giorno della settimana. Adesso mi metto a piangere, domani è l'ultimo giorno della settimana.
0: Ma no, dai, dai. Senti Rita.
1: Dai, dai, che ce la fai.
0: Ce la fai. C'è Mario che ti saluta comunque, Rita.
1: Grazie Mario, ringrazio che sei molto gentile, che ci dai una canzone al giorno, è una canzone bellissima, sempre canzone particolare. Grazie Mario.
0: Grazie Rita, un abbraccio, a domani.
1: Anche a te e a tutti. Ciao, a domani.

0: Allora, questa è la canzone che ha richiesto Rita. Mi dispiace perché devo sfumarla, ma purtroppo il tempo è quasi finito. Però non penso sia la canzone che ha richiesto Rita. Sì, non penso proprio sia la canzone che ha richiesto Rita. Emma, ci sei?
1: Io ci sono.
0: Bene, abbiamo un'altra telefonata e c'è Antonietta. Antonietta, buongiorno.
2: Sì.
1: Antonietta buongiorno. Da Ruvo.
2: Ciao Antonietta.
0: Purtroppo non possiamo mettere una canzone perché siamo alla fine. Okay. Però i saluti li possiamo
2: domani.
0: Fare.
2: Domani mattina.
0: Domani mattina. Senti, chi vuoi salutare?
2: Ah, te, Rita, Emma e Gemma.
0: Ok, perfetto.
2: E poi a tutti voi.
0: Salutiamo anche voi mamma Nunzia. Un saluto a mamma Nunzia.
2: Grazie.
1: Sta dicendo che saluta anche il boscaiolo.
0: Sì, ho sentito. Grazie Antonietta, un abbraccio forte.
2: Prego. Ciao, domani.
0: A domani, ciao bella, ciao. Grazie. Allora, salutiamo anche Antonietta.

0: Adesso c'è un altro messaggio che andiamo subito a sentire. Allora, nel frattempo salutiamo Carmela che dice saluti e baci a tutti. Aiuto, io non trovo la... eccolo qua il messaggio, eccolo qui. Vediamo.
1: Ciao Maurillo, ciao Emma, sono Paola. Volevo dedicare a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci la canzone Centro di Gravità Permanente di Battiato. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.
0: Ciao, grazie.

0: Eccolo qui, Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente. Canzone richiesta da parte di Gianni e Paola. Ciao ragazzi, un altro messaggio, sentiamo.
1: Ah, eccomi qua, buongiorno, buongiorno, che bel anno il 1977, ma io avevo tutti questi dischi, eh. Sì, poi li mettevo nel mangiadischi. Allora, buongiorno Maurillo, buongiorno a chi ti sta facendo compagnia, cioè Rita, Emma, tutti quanti. E allora la canzone che vi vorrei regalare oggi è sempre il 1977, spero che tu non l'abbia messa. Volevo ascoltare Il cielo di Renato Zero.
0: Non posso.
1: E volevo salutare Emma, Lorenzo, Rita, Costanza, tutta la sua famiglia. Un abbraccio alla piccola Francesca, Giusy di Padova, Emanuela di Garzignano, sempre anche a Giusy di Padova, un abbraccio ad Augusto, un saluto anche a Mario di San Nicandro, un saluto Franco, Maria di San Nicandro e tutti i sanicandresi, a tutti quanti, senza dimenticare nessuno, Maurillo e famiglia, non so se ho detto Emanuela di Garzignano, non mi ricordo più, aiuto, perché c'è tanta gente e io non mi ricordo, vabbè, dico tutti i nomi, poi ripeto magari anche sempre quelli. Allora, per Donatella da Brennero, Valentina Antonio da Bolzano, Stefano Manenti e tutti quanti. E vi auguro una buona giornata, un forte abbraccio e naturalmente saluti e baci a tutti da Enrica, da San Miele del Friuli, che oggi fa freschetto.

0: Che caffè!
1: Ma perché, perché, perché? La peppina.
2: Fa il caffè! Abbiamo, è mezz'ora. È mezz'ora che sentiamo Emma al telefono. Dai, Emma, siamo arrivati alla fine, aiuto! Anche, anche oggi le radio ci hanno tagliato. Vabbè, dai, salutiamo Rudina, salutiamo Thomas, salutiamo Graziella. Ciao Graziella, un saluto va anche a Fiore di Cittadella, al nostro amico Mario. Forse lì Rita voleva dire Gabbiano, Santo California. Forse hai ragione, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Va bene, dai ragazzi, abbiamo assolutamente finito anche oggi. Il nostro percorso è terminato, la benzina è finita. E domani buttiamo dentro altro goccetto di benzina per fare questa ora e mezza.
0: Facciamo il pieno domani, Maurillo.
2: Facciamo il pieno domani.
0: Sì, dai, facciamo il pieno. Bene.
2: Paga il direttore.
0: No, questa volta pago mi.
2: Sì,
0: pago mi.
2: Va bene.
0: E io pago.
2: E io pago. Mi ci vuole un caffè, dice Mario. Bravo Mario, ci facciamo un buon caffè. Alla nostra, bellissimo, fantastico. Dai, quando torniamo, Emma?
0: Domani mattina dalle 8.30 alle 10.
2: Bene, grazie a tutti, a tutte le radio che ormai sono già andate. Vabbè, comunque ci sentiamo domani, dai. Bella musica e chi più una pirametta.
0: Aggiungete sempre alla tavola della vostra vita, aggiungete sempre qualcuno.
2: Senti, per chi io non riesco più a parlare.
0: Mamma mia.
2: Per chi vuole trovarci su Facebook, vai.
0: Saluti e baci alla radio.
2: Bene, per chi vuole trovarci su TikTok,
0: saluti e baci alla radio.
2: Per chi vuole trovarci su Google,
0: saluti e baci alla radio.
2: Per chi vuole scrivere una cartolina, una lettera,
3: questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
4: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
4: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
4: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore, riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente perché alla ricerca di una nuova storia, un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
6: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donelsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? È

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente perché alla ricerca di una nuova storia, un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: AI che traduce gli animali.

0: Cosa ti direbbe se potesse parlare?
1: Non lo so, ma probabilmente mamma, coccole, palla, cibo.
2: Sono pillole di AI.
1: La cosa interessante è che non è più solo una battuta, perché stanno arrivando dispositivi che provano davvero a tradurre i versi degli animali.
0: E qui la situazione si fa pericolosa, perché alcune cose forse è meglio non saperle.
1: Tipo quando ti guarda mentre mangi e tu pensi che carino, e invece sta giudicando le tue scelte di vita.
0: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza la AI.
1: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
0: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
1: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
0: Dentro però ha un bel po' di tecnologia. Microfono, sensori di movimento, accelerometro.
1: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
0: E qui entra in gioco l'AI, perché usa un modello come Alibaba Queen.
1: Addestrato su più di un milione di dati tra versi e comportamenti.
0: In pratica prova a collegare come si muove, più il suono che fa, e uno stato emotivo.
1: Tipo fame, ansia, gioia o il classico portami fuori subito.
0: Che quello lo capisci anche senza collare.
1: Sì, ma qui arriva la parte interessante. La traduzione è quasi immediata, circa 1,2 secondi.
0: Quindi abbaia e tu ricevi la versione umana.
1: E non finisce qui, perché è anche bidirezionale.
0: E cioè?
1: Tu parli e lei trasforma la tua voce in suoni più familiari per lui.
0: Ok, questa è la parte che mi preoccupava davvero.
1: Perché?
0: Perché se capisce davvero cosa gli dico, poi non posso più fare finta di niente.
1: Tipo quando dici pusciamo e poi sparisci.
0: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
1: Comunque costa circa $118 e anche GPS e notifiche per la sicurezza.
0: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
1: Multitasking emotivo.
0: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
1: Perché finché immagini è tutto più semplice.
0: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto, eh?
1: Magari diventa anche più profondo.
0: Dio, magari scopri che vuole solo mangiare da te.
1: Più onesto di così.
0: Sì, ma alla fine il punto è questo.
1: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
0: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
1: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremmo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
0: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo. Comunque, forse per una volta il problema non è quello che dicono loro, ma

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Può sembrare che chi si occupa dei diritti umani viva fuori dal mondo, no? Perché istintivamente, di fronte a determinati fatti, di fronte a determinati eventi, riuscire a rimanere inermi e non seguire quell'onda di odio fomentato in maniera a volte proprio becero, neanche intelligente, è una cosa normale. Beh, non lo è affatto, signori, perché istintivamente il primo moto che si scatena nei pensieri è proprio quello. Ma la Carta Universale dei Diritti Umani è sicuramente un'ancora salda che ti riporta immediatamente con i piedi per terra e a dire no, io non sarò mai come voi, non diventerò mai come voi, non la penserò mai come voi. Anche di fronte ai fatti più terribili che possono essere raccontati o che possono essere presentati, e ribadisco fomentati anche in maniera veramente odiosa e cattiva. Io credo, così come insegnava il filosofo umanitario Ron Hubbard, che non esista persona viva che non possa dare vita ad un nuovo inizio, e questo è quello che possiamo fare noi attraverso la conoscenza e attraverso la persistenza. Quindi conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani per scoprire che c'è tutta una parte di questi diritti che parla anche di quello che può essere un giudizio, di quello che deve essere ovviamente una giustizia legale, per scoprire che una persona che è un criminale, se è un criminale, va giudicato secondo le leggi dello Stato in cui ha commesso quei crimini. Quindi non è diciamo tutto pane, amore e fantasia nella maniera più assoluta. Ecco perché l'invito rimane sempre lo stesso, quello di conoscere fino in fondo questo documento, perché la conoscenza è ciò che mi fa dire io non sarò mai come voi, e lo fa dire con piena consapevolezza, perché io non vivo fuori da questo mondo, io vivo in questo mondo e ci vivo ogni giorno, e ogni giorno, come tutti quanti noi, vengo, assisto, osservo, ascolto e istintivamente, effettivamente, le prime reazioni potrebbero essere quelle, ma il credere che i diritti umani possano diventare una realtà e non rimanere soltanto un sogno è quel principio appunto che mi fa rientrare da questi pensieri e mi fa dire io non sarò mai come loro. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore.

0: Novas.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Natalie Imbruglia con Torn, anno 1997. Sì, come al solito abbiamo fatto un bel saltino indietro nel tempo prima di partire ufficialmente con Troppo Forti. Questo brano ha una storia un po' particolare, perché originariamente fu cantato dagli Headsnap nel 1995, ma fu un successo planetario solo nella versione della Imbruglia, che dominò le classifiche di mezzo mondo, ma è rimasta la sua unica hit in carriera sino a questo momento. Oh, ben ritrovati, come dicevo, qui sulla nostra radio, e ora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì. Quadri

0: È come cavalca i tempi la nostra Oriettona nazionale, Orietta Berti con Quadri, Cuori, Picche e Fiori. Non si tratta solo di un featuring, ma una doppia collaborazione con Il Rosso e IEM, una nuova realtà artistica dichiaratamente nata dall'intelligenza artificiale creata per abbattere i confini tra tecnologia e musica. E questo sarà sicuramente uno dei tormentoni dell'estate 2026.
1: Troppo forti!
0: Ora vi voglio parlare di matrimonio low cost, altro che spiaggia o chiesetta, nel 2026 ci si sposa da IKEA. Sì, è proprio così, ma non qui in Italia, non qui in Italia, ma in Svezia. E per adesso l'iniziativa è un'esclusiva della Svezia, la patria del marchio, che sabato 27 agosto aprirà le porte di 5 store, dove organizzerà dei matrimoni, farà le cose in grande, con la tipica filosofia nordica, posti limitatissimi, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie per un totale di appena 15 coppie fortunate in tutta la Svezia. Il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile del negozio per quanto riguarda il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi. L'iniziativa ha già attirato l'attenzione dei media internazionali e c'è chi la considera una trovata di marketing e sicuramente lo è, perfettamente in linea con lo spirito del marchio, chi invece la legge come un tentativo di ripensare le nozze in chiave più semplice e quotidiana. In un'epoca in cui organizzare un matrimonio può trasformarsi in una spesa importante, il marchio svedese prova così a reinventare il concetto stesso di cerimonia: meno lusso, meno stress e più praticità, proprio come i mobili che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.
1: Stai ascoltando
2: Troppo Forti,
0: un bel contributo a far rendere famosa la Svezia in tutto il mondo, musicalmente parlando l'hanno dato loro. Gli ABBA, li ascoltiamo con un brano del 1975, SOS.

0: molto indietro nel tempo, anche parlando di quel marchio famoso svedese, si sposava bene con gli ABBA. Anno 1975, SOS, qui all'interno della nostra programmazione, ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. E ora arriva l'appuntamento con il Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Giuseppe D'Alonso e ci propone il nuovo singolo, Avere di già, un brano che riflette sulle responsabilità precoci delle nuove generazioni e sul ruolo degli adulti nel mondo contemporaneo.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Giuseppe D'Alonso, protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, ci ha proposto Avere di Già.
1: Sassa roba, sa roba, sa Soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Questo è David Guetta con Gabito Ballesteros, con Salvame Hoy, che è la versione spagnola di Save Me Tonight. Ancora ben sintonizzati qui all'interno della nostra programmazione. Ora arrivano le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo.
1: Sono proprio felice, adesso che ho compiuto 85 anni mi sento la donna più felice del mondo.
0: Un noto sondaggio su Focus.it ha rivelato che la felicità per le donne tende ad aumentare con l'avanzare dell'età, raggiungendo il picco a 85 anni. Lo stesso sondaggio ha evidenziato che le donne sposate senza figli riportano spesso i livelli di felicità e soddisfazione più elevati rispetto ad altre categorie.
2: Prima di noi

0: chiamano.
1: Il nuovo singolo di Raf, Pazzi Stupidi Ragazzi, e non si ferma mai anche per quanto riguarda i concerti. A luglio parte con Infinito Estate 2026 e poi in autunno si riposa? No, ma che si riposa? In autunno partirà invece Infinito Palasport 2026 a partire dal 9 di ottobre. Beh, sempre in movimento. Ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Arriva la nostra Daria con i suoi consigli.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Così i piccioni si allontanano. I piccioni frequentano volentieri davanzali, balconi e terrazzi, lasciando ricordini poco gradevoli. Per tenerli lontani, sistemate in un angolo un recipiente pieno di naftalina. Non ne sopportano l'odore, fate però attenzione se avete bambini e animali domestici. Un nuovo trucco per una buona frittata. Non tutti sanno che la frittata risulterà più morbida aggiungendo un cucchiaio di birra per ogni uovo utilizzato. Come utilizzare la birra avanzata? Avete avanzato della birra? Ecco come potete utilizzarla al meglio. Inumidite con della birra fredda un batuffolo di cotone e usatelo per lucidare le foglie delle piante d'appartamento. Scaldatela un poco, la birra renderà brillante il peltro. Tiepida è anche un ottimo ricostituente naturale per i capelli. Lavateli normalmente, frizionateli con la birra, lasciatela agire per mezz'ora e risciacquate. Lasciatela nell'orto, in una ciotola e allontana le lumache.
4: Troppo forti! Troppo forti! Troppo
1: forti! Grazie Daria per i tuoi preziosi consigli, ma ora la musica continua e torniamo nuovamente indietro nel tempo. Anno 1980, i Decibel, capitanati da Enrico Ruggeri con Contessa.

0: Era il 1980 e Gianni Ravera, che era il patron del Festival di Sanremo, decise di portare sul palco dell'Ariston i Decibel, perché era desideroso di svecchiare Sanremo introducendo le prime sonorità new wave e punk rock. Beh, ebbero un bel successo veramente. Enrico Ruggeri ancora ha successo dopo tantissimi anni ed è anche in tour, anzi con due tour diversi, sì, due format distinti, l'Electric Tour, concerto rock, e il progetto Enrico Ruggeri in orchestra con 24 elementi tra archi e fiato. Lo potremo trovare in giro per l'Italia. Ancora un bel sintonizzati a tutti voi, rimanete qui, sì sì, perché la musica continua
1: a complicarci la vita.

0: Ciao Augusta, grazie. No, io mi imbarazzo sempre quando mi fanno i complimenti. Bella selezione musicale. Grazie Augusta, e grazie anche a voi che ci avete scelto. E ora arriva l'appuntamento del sound check.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale Steven F e ci propone il nuovo singolo, Ma non il rumore.
3: Sound check. Prove di successo.
4: Ti vedo ancora nei riflessi del bar, nelle canzoni sbagliate alla radio. Dicevi resta ma non sapevi restare, io seguire promesse in ritardo.

0: Protagonista di questo appuntamento del Soundcheck è stato il giovanissimo cantautore Steven Epp, che ci ha proposto il nuovo singolo, Ma non il rumore.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ma quante novità discografiche interessanti sono uscite questa settimana? Spero di farvene ascoltare ancora altre durante questo appuntamento di oggi, ma ci fermiamo dopo aver ascoltato Hilary Duff. Ora arrivano le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti con Andrea Manocchio. Ciao Andrea!
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Tutto a posto, Andrea?
3: Sì, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, Andrea, raccontati un po' come nasce la tua voglia di far musica e quando nasce?
3: La mia voglia di far musica nasce tanti anni fa, avevo circa 14 anni, quando mi sono iscritto all'Accademia del Paese a pianoforte, per merito di Cesare Cremolini, lui non lo sa, ma... Quando uscì come artista solista, dopo l'esperienza con Una Pop, con la canzone... secondo estratto singolo da solista, viene a vedere perché, appunto, è tutto con il pianoforte. Lì mi sono completamente innamorato del pianoforte e di Cesare Cremolini, e da lì poi ho iniziato più avanti a scrivere, a fare musica.
0: E quei tuoi primi brani quando li hai scritti? Proprio quando avevi 14 anni?
3: No, in realtà anche in realtà ho trovato dei fogli, canzoni tra virgolette, delle scritte, che ero ancora piccolo, tipo elementari, medie, così. Su quaderni delle scuole, quindi la passione ce l'ho sempre avuta. Poi ovviamente erano cose buttate là così.
0: Certo.
3: Vero e proprio è iniziato dopo. Dopo il pianoforte, sì, poi con il primo singolo è uscito ancora più avanti.
0: Ma tu non soltanto in Italia, hai girato anche in Europa, o sbaglio, con la tua musica?
3: Sì, ho inciso, cioè ho fatto il missaggio, il mastering di un EP e poi l'album a Londra. Città nella quale poi anche girato il videoclip di un singolo di quell'EP, girato tutto quanto per Londra, e poi ho fatto una tournée in Bulgaria nel 2019 insieme ad altri artisti italiani, esperienza bellissima, abbiamo girato tutta quanta la Bulgaria, loro là per la musica italiana sono veramente completamente matti.
0: Amano la nostra musica.
3: Sì, tantissimo, cioè, non pensavo all'epoca, mi sono dovuto ricredere, veramente molto.
0: Poi arriviamo ai giorni nostri e nasce E il cielo non ha più confini. Come nasce questo
3: brano? Esatto, è una canzone d'amore, pop, indie pop, e nasce in realtà molto, l'ho scritta credo in una giornata, poi ovviamente dopo ci ho rimesso mano soprattutto, è una canzone venuta proprio spontaneamente, è una dedica e parla, diciamo, di come a volte dalle cose un po' più stupide, banali, semplici, possono nascere delle cose veramente grandi, inaspettatamente, magari uno anche se l'aspetta, ma può essere in questo caso riferimento all'amore, ma questa cosa può insomma accadere un po' per tutto, no? Nella vita, insomma, nel quotidiano.
0: Certo, ma tu hai anche qualche tour, qualche serata musicale? La proponi la tua musica?
3: Sì, stiamo lavorando per fare delle date a Roma, soprattutto dei club quest'estate, soprattutto stiamo lavorando anche per l'autunno in realtà. E anche fuori Roma, ma non abbiamo ancora insomma date certe e luoghi, quindi ci stiamo lavorando, poi mano a mano darò info sui miei canali social.
0: Certo.
3: Per chi mi segue.
0: Certo, allora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Il cielo non ha più confini, poi saremo nuovamente qui. Rimani con noi.
3: Grazie.

0: Ci sono due cose che contraddistinguono l'appuntamento Troppo Forti, quello dove sei tu ora ospite. Una che facciamo con ascoltare il brano in promozione tutto, fino alla fine, hai sentito?
1: Sì, sì.
0: E l'altra invece che il nostro ospite deve pagare pegno, canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Vado?
0: Vai.
1: A volte le cose più belle iniziano da cose stupide. Secondo me è il, diciamo, il succo un po' di tutto, l'inizio e la fine della canzone. È quello che dicevo appunto prima, che da cose stupide all'apparenza poi possono nascere,
0: certo,
1: cose grandi, cose veramente più grandi.
0: Certo. Oh, c'è anche l'applauso, eh?
1: Grazie.
0: Anche l'applauso, se lo sei meritato. Ascolta, per saperne di più, allora dove andiamo ad a cercarti? Dove, quali sono i tuoi canali?
1: Allora, i canali per lo più social, utilizzo Instagram, che tengo quotidianamente aggiornato, soprattutto per quanto riguarda la musica. Per ascoltare la canzone, ovviamente tutti i digital store, Spotify, Amazon Music, Deezer, ovunque, YouTube Music, anche il videoclip che è uscito 2 settimane fa, ufficiale della canzone. Quindi un po' ovunque.
0: Ok, io ti ringrazio Andrea, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà un nuovo singolo sarò pronto a far 4 chiacchiere.
1: Grazie mille, grazie a voi per la disponibilità.
0: Ciao, alla prossima.
1: Grazie, ciao ciao. E tu a

0: Sicuramente un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, Francesco Salvi con il nuovo singolo Ti Posto, brano pop house che racconta il presente attraverso uno sguardo lucido e paradossale, dobbiamo dire, un po' al suo modo, alla Francesco Salvi, ma fa riflettere molto questo brano.
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mi regali un ramo della tua ortensia? Chiedete un rametto di ortensia appena potato a chi ne possiede una pianta. Ponetelo in un vaso con terra ben concimata per tre quarti della sua altezza, lasciando fuori solo due gemme. Innaffiate spesso e nel giro di un anno avrete bellissimi fiori. Qualche accorgimento per piedi sani: non lavate mai i piedi in acqua troppo calda perché favorisce la macerazione della pelle tra le dita, e asciugateli bene. Se frequentate piscine e palestre, non camminate mai a piedi nudi, evitando anche di fare la doccia scalzi per non rischiare il contagio di funghi e verruche. Più attenzione alla cuccia del cane. Con l'arrivo della bella stagione non dimenticate di pulire accuratamente la cuccia del cane, perché quando aumenta la temperatura i parassiti proliferano. La pizza è fatta in casa. In previsione di fare la pizza in casa, ricordate che il sale rallenta la lievitazione della pasta di pane, mentre lo zucchero la accelera. Come pulire bene i caloriferi? Appendete dietro ai radiatori uno strofinaccio umido, poi con un phon soffiate aria fredda verso lo strofinaccio. Vedrete quanto sporco raccoglierete.
4: Tra

grazie a Stefano Calisso che anche oggi dall'altra parte del vetro basta lo suo sguardo per capire qualcosa non va, è ormai al volo, ma tutto a posto, no, non c'è stato nessun grosso non me lo fare pesare, non sono riuscito a prendere un intro, succede anche nelle migliori famiglie, dai. Siamo giunti al termine, vi ringrazio e vi do appuntamento, anzi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento, se ne avrete voglia e tempo, alla prossima volta, sempre qui.

0: Let's go! Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.

aiuto, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas. This is something new. The Casper

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Bar Raffaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Può sembrare che chi si occupa dei diritti umani viva fuori dal mondo, no? Perché istintivamente, di fronte a determinati fatti, di fronte a determinati eventi, riuscire a rimanere inermi e non seguire quell'onda di odio fomentato in maniera a volte proprio becero, neanche intelligente, è una cosa normale. Beh, non lo è affatto, signori, perché istintivamente il primo moto che si scatena nei pensieri è proprio quello. Ma la Carta Universale dei Diritti Umani è sicuramente un'ancora salda che ti riporta immediatamente con i piedi per terra e a dire: no, io non sarò mai come voi, non diventerò mai come voi, non la penserò mai come voi. Anche di fronte ai fatti più terribili che possono essere raccontati o che possono essere presentati, e ribadisco, fomentati anche in maniera veramente odiosa e cattiva. Io credo, così come insegnava il filosofo umanitario Ron Hubbard, che non esista persona viva che non possa dare vita ad un nuovo inizio, e questo è quello che possiamo fare noi attraverso la conoscenza e attraverso la persistenza. Quindi conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani per scoprire che c'è tutta una parte di questi diritti che parla anche di quello che può essere un giudizio, di quello che deve essere ovviamente una giustizia legale, per scoprire che una persona che è un criminale, se è un criminale, va giudicato secondo le leggi dello Stato in cui ha commesso quei crimini. Quindi non è diciamo tutto pane, amore e fantasia nella maniera più assoluta. Ecco perché l'invito rimane sempre lo stesso, quello di conoscere fino in fondo questo documento, perché la conoscenza è ciò che mi fa dire: io non sarò mai come voi, e lo fa dire con, come dire, con piena consapevolezza, perché io non vivo fuori da questo mondo, io vivo in questo mondo e ci vivo ogni giorno, e ogni giorno, come tutti quanti noi, vengo, assisto, osservo, ascolto e istintivamente, effettivamente, le prime reazioni potrebbero essere quelle, ma il credere che i diritti umani possano diventare una realtà e non rimanere soltanto un sogno è quel principio, appunto, che mi fa rientrare da questi pensieri e mi fa dire: io non sarò mai come loro. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: fossi un cane, cosa ti direbbe se potesse parlare?
1: Non lo so, ma probabilmente mamma, coccole, palla, cibo.
2: Sono pillole di AI.
1: La cosa interessante è che non è più solo una battuta, perché stanno arrivando dispositivi che provano davvero a tradurre i versi degli animali.
0: E qui la situazione si fa pericolosa, perché alcune cose forse è meglio non saperle.
1: Tipo quando ti guarda mentre mangi e tu pensi che carino, e invece sta giudicando le tue scelte di vita.
0: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza la AI.
1: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
0: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
1: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
0: Dentro però ha un bel po' di tecnologia. Microfono, sensori di movimento, accelerometro.
1: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
0: E qui entra in gioco l'AI, perché usa un modello come Alibaba Queen.
1: Addestrato su più di un milione di dati tra versi e comportamenti.
0: In pratica prova a collegare come si muove, più il suono che fa, e uno stato emotivo.
1: Tipo fame, ansia, gioia o il classico portami fuori subito.
0: Che quello lo capisci anche senza collare.
1: Sì, ma qui arriva la parte interessante. La traduzione è quasi immediata, circa 1,2 secondi.
0: Quindi abbaia e tu ricevi la versione umana.
1: E non finisce qui, perché è anche bidirezionale.
0: E cioè?
1: Tu parli e lei trasforma la tua voce in suoni più familiari per lui.
0: Ok, questa è la parte che mi preoccupava davvero.
1: Perché?
0: Perché se capisce davvero cosa gli dico, poi non posso più fare finta di niente.
1: Tipo quando dici pusciamo e poi sparisci.
0: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
1: Comunque costa circa $118 e anche GPS e notifiche per la sicurezza.
0: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
1: Multitasking emotivo.
0: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
1: Perché finché immagini è tutto più semplice.
0: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto, eh?
1: Magari diventa anche più profondo.
0: Sì, o magari scopri che vuole solo mangiare da te.
1: Più onesto di così.
0: Sì, ma alla fine il punto è questo.
1: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
0: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
1: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremmo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
0: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo, eh. Comunque, forse per una volta il problema non è quello che dicono loro, ma come lo capiamo noi. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera, sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.

0: Due minuti, un libro.
1: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Yeah.

Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1980. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Può sembrare che chi si occupa dei diritti umani viva fuori dal mondo, no? Perché istintivamente, di fronte a determinati fatti, di fronte a determinati eventi, riuscire a rimanere inermi e non seguire quell'onda di odio fomentato in maniera a volte proprio becero, neanche intelligente, è una cosa normale. Beh, non lo è affatto, signori, perché istintivamente il primo moto che si scatena nei pensieri è proprio quello. Ma la Carta Universale dei Diritti Umani è sicuramente un'ancora salda che ti riporta immediatamente con i piedi per terra e a dire no, io non sarò mai come voi, non diventerò mai come voi, non la penserò mai come voi. Anche di fronte ai fatti più terribili che possono essere raccontati o che possono essere presentati, e ribadisco fomentati anche in maniera veramente odiosa e cattiva. Io credo, così come insegnava il filosofo umanitario Ron Hubbard, che non esista persona viva che non possa dare vita ad un nuovo inizio, e questo è quello che possiamo fare noi attraverso la conoscenza e attraverso la persistenza. Quindi conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani per scoprire che c'è tutta una parte di questi diritti che parla anche di quello che può essere un giudizio, di quello che deve essere ovviamente una giustizia legale, per scoprire che una persona che è un criminale, se è un criminale, va giudicato secondo le leggi dello Stato in cui ha commesso quei crimini. Quindi non è diciamo tutto pane, amore e fantasia nella maniera più assoluta. Ecco perché l'invito rimane sempre lo stesso, quello di conoscere fino in fondo questo documento, perché la conoscenza è ciò che mi fa dire io non sarò mai come voi, e lo fa dire con piena consapevolezza, perché io non vivo fuori da questo mondo, io vivo in questo mondo e ci vivo ogni giorno, e ogni giorno come tutti quanti noi vengo, assisto, osservo, ascolto e istintivamente, effettivamente le prime reazioni potrebbero essere quelle, ma il credere che i diritti umani possano diventare una realtà e non rimanere soltanto un sogno è quel principio appunto che mi fa rientrare da questi pensieri e mi fa dire io non sarò mai come loro. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
13: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
3: Mamma, perché c'è scritto 50?
4: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
3: E tu a quanto vai?
4: Amore, io stavo andando troppo veloce.
5: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

didn't have to make love, but had an orgasm.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Io non cambio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le ragazze ci sorridono.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: fossi un cane, cosa ti direbbe se potesse parlare?
1: Non lo so, ma probabilmente mamma, coccole, palla, cibo.
2: Sono pillole di AI.
1: La cosa interessante è che non è più solo una battuta, perché stanno arrivando dispositivi che provano davvero a tradurre i versi degli animali.
0: E qui la situazione si fa pericolosa, perché alcune cose forse è meglio non saperle.
1: Tipo quando ti guarda mentre mangi e tu pensi che carino, e invece sta giudicando le tue scelte di vita.
0: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza l'AI.
1: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
0: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
1: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
0: Dentro però ha un bel po' di tecnologia. Microfono, sensori di movimento, accelerometro.
1: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
0: E qui entra in gioco l'AI, perché usa un modello come Alibaba Queen.
1: Addestrato su più di 1 milione di dati tra versi e comportamenti.
0: In pratica prova a collegare come si muove, più il suono che fa, e uno stato emotivo.
1: Tipo fame, ansia, sia gioia o il classico portami fuori subito.
0: Che quello lo capisci anche senza collare.
1: Sì, ma qui arriva la parte interessante. La traduzione è quasi immediata, circa 1,2 secondi.
0: Quindi abbaia e tu ricevi la versione umana.
1: E non finisce qui, perché è anche bidirezionale.
0: E cioè?
1: Tu parli e lei trasforma la tua voce in suoni più familiari per lui.
0: Ok, questa è la parte che mi preoccupava davvero.
1: Perché?
0: Perché se capisce davvero cosa gli dico, poi non posso più fare finta di niente.
1: Tipo quando dici dopo usciamo e poi sparisci.
0: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
1: Comunque costa circa $118 e anche GPS e notifiche per la sicurezza.
0: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
1: Multitasking emotivo.
0: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
1: Perché finché immagini è tutto più semplice.
0: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto, eh?
1: Magari diventa anche più profondo.
0: Dio, magari scopri che vuole solo mangiare da te.
1: Più onesto di così.
0: Sì, ma alla fine il punto è questo.
1: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
0: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
1: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremmo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
0: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo, eh. Comunque, forse per una volta il problema non è quello che dicono loro, ma come lo capiamo noi. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo, proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard,

Un'opera maestra, perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi Amiens Blues, Mark Broussard.

È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama The Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esultisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holloman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Strained Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa CC Rider insieme a Time Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

love. Say what you done done. You done gone and left me.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My House Fault, forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

you wanna do. It's my own fault.

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayer, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mian Blues.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
3: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: were, no one had time to ask.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.